Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste e vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio Salzkammergut.

Io quella volta lì che mi ricordo bene. Il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Ah, che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo Bandiera Rossa. È stato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutto